0: Nakuti ntokozi yathu nkhapilimira tikuona kuti alipo ali pa ntokozi.
1: Mwemu ndimo mwenedi nakuti tili nchimbi cha mbamba kucha munu mbuya Serzo.
0: Aha.
1: Ndisapa nsapa nsapa. Bwera ni kumwata mwafika machibesa didi pa nyumba ine mphepo ya Radio Mosambiki.
2: Machibesa didi denongo mwachero amutani
1: ife ife ife ife nkhabi chero ife sakapatu ninga nchira nchira wanjiri nganga nganga nganga nganga. Aha. Kapo mbuya mboka zina na chisa chilolongere.
2: Tina ine ndi David Narciso Marques. Ndikuongera kuno ni ya 26 posto administrativo Savan.
1: Mbuya David Narciso
2: Marques.
1: Aha, mbuya David Narciso Marques.
2: Sì, signore.
1: Mulikulongera Savan.
2: Ni ya 26.
1: Kapo mboka tumoivesera kuno mbuya.
2: Mbuya mboka hii na ingesi sadi bende emeshi.
1: Gwandani, gwandani, gwandani, amunakulu gwandani, tigwansi, tigwansi kwenda.
2: Hapa, hapa, iso na kuti, ino, ada menyo yu, ada amaishi.
1: Ada menyo?
2: Ah, priki nopudi ya menyo, priki tisa kondesa, titi, nopudi menyo, angora kanani, pera edi kite, mashoko, ada mari kanka tanga, na ziyo kwa zache, nyankalizi, asikandisu, shoko, pansi, serata, pabombi vila kata.
3: Mapiona, tete.
2: Utondo sa kondesa non puoi dici da te quindi non puoi dici guarda già te ancora mi piacere il culo
1: mona mona
2: mi pare sopra di a capo di come io non ti pare cimbuzini tutti ogni rilambo cimbuzini a gavana uamo non uomo non chiede neanche si ana non puoi fare la mia sciocco nadava
1: buia capo per
2: cani no te che hai di capiti te che hai di capiti in cati vesi va a fondire vesi
1: ma polizia un panno una polizia panno panno ma polizia panno
2: ah un gavango vorrei coglierissi ma capo
0: ma non mo panno ci fupi panno una caidi
1: cadea i riduzi caidi il primero squadra li ha papeni panno nanga peni papara ya nuova papa
2: basi che paga panna
1: panno pili ndende munyu na muli opeseni pili sawa sawa anachaoni nyakuda wapa lebe mbuya perekani mulikiro wabali na shamwali mchigwagwa anja shangu
2: ili mirikonda pili hata malingi zizi kikini tika tika irmano tili jita kumasari nyimbu tika chumanika sedu na mjaenda na pachika kamisa
1: mkazu kamfuna poli maputu saenda kubasi
2: ya ili chakutoma ndina

avesere, chitankano changa, chinalimira na pano, wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga nipamina Lazaro, tinaonana, simana nafuna kusa, na chitankano chinango, ndaenda.